0: Yes, look at you, Maggie.
1: All right, dear. Back here. Tell me now. Anything. Dove già ne ha sta?
0: Non
1: il mercantile. C'è andata a trasca. Faccio il semplice.

0: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi.
3: Now, Bet.
0: Luca.
2: Luca, come on, come on.
0: Cosa vuoi fare?